0: e sua figlia. Finisci, non dimentichiamo che ha 4 condanne definitive e 29 denunce, quindi lei non l'ha presa.
1: Viene pagato dagli italiani per scrivere le leggi.
2: Carlotta Meloni,
1: voglio dare la parola, apologia della violazione delle leggi.
0: Lasciamo
1: finire,
0: lasciamo finire.